E sei un muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E sei un muoio.